0: mabrini sa shakalanga.
1: Ah, what's in between?
0: Hey, I don't know what's up, man. Zabu di budi, ndova ndi chikulavelesa mvelelo dza postmortem. Hey, dziko sumba inu nchito kwame kuma.
1: Ndi kwame ina dira di budi mbezi.
0: Hey, dzila ni mvelelo hii. Zabu kumai, dzi sumba na inu no shela mule enchi. Danu kumbudza nesara mle wanu, shakalanga. Ndi kuto mumbela mabili misara, kwanda anatiri.
1: Hey. Zvine tikofesa sandi zveri ndi kwa meyanga ndirade
0: ndi zvine na nenda kunyaguri ndi wane vutanzi vutukuto kukaini idano mbudza nesa ramire wanui ni ati yo mbudza ngo zvabudi budu uyu munna achirova iwo kuitia mini hapa pitu noma nikazvipiwiwa
1: mbudzambudzambi nako dzani nichitokodokola chitori chiti Lunji, nne ndo vudza miyanga ndo vudza fili zvino ndikuti yo dvalerera futi nakavone.
0: Hey, kwamba nga uri tiri zvikusumba una hova na poison kana mulimo. Une ndione womujiera wobuchiro. Anongo ita zvimwe zvitu apa fitini.
1: Mbotsembetsembe. Malaza ola pirisi dzawe. Ajifedza ola pirisi dzawe. Ajia bodelo nne ari ndilo engedza nungo anwa
0: uengedza nungo kwamba uita zvishasha nduengedza nungo dzogidima danumbudza wovo kuitia mini
1: bozembetsembe asapa ndilengedza nungo adzizo kwamba uengedza nungo gai mara uri ndilengedza nungo
0: ai
1: achipedzola
0: no amba zvabudi ndikuitira ndikuna vutanzi ngauri Wengedzani nungo ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo di ambo